0: Lumin FM.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale. Quando volare che sarà.